0: a ridere mi dio.
1: Amo vesus vesente,
0: a ridere mi dio.
1: A voi so poco tempo,
2: a voi so poco tempo.
0: Et nudus indefabilis, membris lacertis labis.
1: Et nudus indefabilis, membris lacertis labis.
3: Si,
1: puta papuello la mojave.